speriamo che domani si possa accendere, o comunque stasera si possa accendere nuovamente per darvi la possibilità di guardarla. Questa mattina vi ho chiesto, vi capita di inalberarvi, di arrabbiarvi? Quella volta che perdete la pazienza e litigate, litigate in italiano oppure utilizzate il vostro dialetto? A me capita di dire qualche parola in siciliano, così quando mi inalbero. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

0: Buongiorno, buon martedì amici, buongiorno impavidi anche questa mattina, svegli presto per lavoro, viaggio, sport, insomma tante attività del primissimo mattino. Voglio salutare anche Roberto da Roma, buongiorno Carlo, buongiorno anche a Gianni che sono impegnati in questa mattina a fare colazione, mi pare di capire ancora a quest'ora. Poi dai, sentiamo anche qualche messaggio.
1: Vera, Alessandro da Torrida.
0: Ciao Alessandro.
1: 5:20, direzione lavoro.
0: Sì.
1: Perché si attacca prima, perché si stacca anche prima per il fatto del caldo. Stamattina voglio mandare grandi auguri e un bacio alla mia piccolina,
0: sì.
1: Sharon.
0: Sì.
1: Piccolina, 26 anni.
0: Però.
1: Tanti auguri, amore mio. Grazie Radio Subasio.
0: Per i genitori, i piccoli di casa sono sempre piccoli, anche se hanno diciamo così superato la trentina. Luna rossa è piena, Stefania l'ha catturata con la videocamera del suo smartphone e ne ha condiviso la foto. Grazie Stefania, un bacio anche a te. Quando vi capita di inalberarvi, di arrabbiarvi, quella volta che perdete la pazienza, litigate in italiano o in dialetto? Carlo scrive: a Bologna quando ci si arrabbia c'è una sola parola adatta in tutte le occasioni. Socmel esprime emozioni forti.
2: Buongiorno,
0: ecco.
2: Era Dominic.
0: Sì.
2: Parlo bassanese stretto, non si capisce più niente.
0: Comunque, certo.
2: Buona giornata. Io adesso ho finito il turno di notte e ho la giornata libera. Un bacione.
0: Un bacione anche a te. Salvatore Monterano scrive: quando mi arrabbio, però succede raramente, lo faccio nella mia lingua madre, in siciliano. E quando ci si arrabbia il dialetto esce fuori, non c'è niente da fare. 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

Vediamo la dentrina strapazzata, l'ho lasciata via terra, senza fiato, l'ho lasciata dalle braccia per cascata, era cotta e innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ed è un fatto amaro dell'altro. Oh yeah, si dice così, no?

pelle andata, ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino soddisfatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto un